Dicho salgo ya ver chei, palai, palai, palai. Bedile para mi che ano, se rosima yeg, di cabre gând, di mesa yeg. Mangel tu, batashale mangel tu.

0: Hello.
1: Triste din me vlane, den agai on trees a wheelo.
0: Triste din me vlane, den agai on trees a wheelo.
1: Hekais me brasa nanchen, nom la conda gano.
0: Hekais me brasa nanchen, nom la conda gano.
1: De huta me ya gavo, me tembas pire.
0: De hu ya me mi gavo, me tembas pire.
1: Mele mau me gonto da, tu dia wan chile wet.
0: Da mele mau me gonto da, tu dia wan chile wet.
1: Mizo pouches laburera, hizo chemenere.
0: Mizo pouches laburera, hizo
1: chemenere. Wet dom la Que ti hare da vivo carme me,
0: Madonna che ti hare da vivo carme me.
1: Bude but be ti hare da me go gare ganti,
0: Gude be da vi hare da me go gare ganti.
1: Nasca cinder mi già dura tre me
0: mestre sa me, Nasca cinder mi già dura tre me mestre sa me.
1: I tre me mestre sa me, when me do ma himci.
0: Nasca me mestre sa me, when me do ma himci.
1: Nani yasi je m'assembles, fali
0: yagi pur me. Nani bi je m'assembles, fali yagi pur me.
1: Ni fala hagi bati, him chamera mizul,
0: le fali hadi badi, him chamera mizul,
1: war is in the way.

bene il morso in fumo in tocola. Veniro fo per tocola. Vocare se cosa la? Veniro fa tocola. Casa da sangre.